0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Deine Hits, dein Berlin, hier ist RBB 88.8 und jetzt gibt's Italo-Disco für euch. Ist ja im Moment unser großes Ding hier auf RBB 88.8. Gestern Abend hat Guten Morgen Berlin-Moderator Tim Koschwitz hier 2 Stunden Italo-Disco aufgelegt. Großartiges Musikspecial könnt ihr jederzeit nochmal hören auf unserer Website rbb88.de. Und hier ist einer der ganz Großen der Szene, Pino D'Angelo und Ma Quale Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?